0: Calafor. Adero kelo horo di bos. Kamabul. Bosi afus. Tire. Chakra di malo.
1: Bosi chuko bin bodami. Ame ukamana.

Magono timonga zibule mama mama kalando Joma zemi Magono timonga zibule Joma woni

e ho parolato. E che DJ? E che DJ ne ha salam per mi chiamare? E raffichiamo sana. E mai con un'impia salam qua.

Occhio! Occhio! Vabbè, ora diamo più in chiama! Ti voglio su, vaglia qua! Ti voglio su, vaglia qua!

Aiego. Eh, ipotona kupenya. Manuma dera sei. Mondo sei ti sopra gno. Eh, a fine mi dico ciao la musica.

gasa, mira si ura sembo emo tuko ben jama binyu gasa. Sama era sembo tan gimor pin machal sayun. Sama era sembo tan gimor pin machal sayun. Turwani taero mo pinye kama chingno ikai. Turwani taero mo pinye kama chingno ikai. Daria da watu ngeyo ni umbela chochal kanan. Daria da

kanye madiamo malo kubuta machimo malo kandaria malo agoro jojimo unkanye wapiti wapopo

awoke bore Nairobi city nango machomo dala wendo pacho adoja wendo danarwa kagimo kataito yango wendo chiemo.

Shaggy era my lover. Maduko diera, ingo tuyo jangoma, adonia chomo shell, baba. Adonia sell, inani na chelkena, nangoma chomo ko

0: anche già. Ok, io mi ne luce che va.
1: Parane.
0: Ah no, che ne ho mi piegato, ne ho ancora di un dato, eh.